sia coteando do Parlamento, ma scalende, due tre in Rom, an de partura, de co da vorba ci va, de nante Romengo, e da co canci, sacco di chel, si caven, ando televisio, vo, co so che ne romane, che vi scale vura cote. Cosa trovo io, so il bare, gugiange, murs, giuia, tavenande romano, in cormanzato, ando baro, ish, quella barra guglia sa giannas che tanette cucilene romen e taulas e qualostasi e romte savasin pepenge che pisce l'evura e scalette aiutinando parlamentande e mai buggianna stesutin pei ciorne rom e cado di cavando mai duro sociai giannas te crene rom e caure sa che sam curibelli e milova rom e Pange sove romenande già nasa steuta si sarà santo parlamento che sa ventin la sarà indipendem hoi bada guia che terne che bisce levon e spaci valen che ci sanno te per optumenga.